0: fine.
1: La la da da la da da la da da da da da. Life is a joke, and death is the punchline.